0: Jabirne 5 di juni, de liturgia di venerdì ricorda San Bonifacio, obispo e martir, e Evangelio da Tomapo di San Marco, capitolo 10, 12, mi tratto al versicolo 37. E età bisogna sto seguente, e moltitudine grandi di gente da scuccia a Jesus con placer. E parabra paveta moltitudine, romana. Da differenti occasioni, la nostra lista della Bibbia, con una moltitudine di gente a riunire per ascoltare il messaggio di Gesù. Il popolo, da chi ascolta Gesù, in algún caso, un par di giorni, non corre busca Gesù una età, non che la maravilla di sua parola e poter salire fuori di sé. Per ora Gesù, il suo messaggio è anche cumplimento per medire il suo sacrificio riba cruz, non sta a miracolo e moltitudine a dispararsi, solamente come se fosse un pipita di gente a chi da fine a Gesù, a chi da Gesù. E fuori di un momento è una vita a cambia di questa qua chieda, anche non sta a chieda chiamata per praticare la nostra fede nella comunità di Iglesia, non si provvisa non sa che la chiamata viva delle moltitudini, nostra relazione con Gesù e il suo messaggio è stata una relazione personale. Gesù e il suo messaggio è stato cambia la nostra vita. Feliz dia, Romana.
1: Botate in sintonia di BFM e Guia Spiritual di Aruba.

Sabe que era participata anche per quello che è per quello che è la Virgine di Fatima, lo tiene di due collezioni, che è per il Bachon e anche Mantechon, e Arco non è stata costruita anche con i due collezioni. Durante la missa non lo tiene la parrocchia della Virgine di Fatima, sa che è per il Bachon e il decimento di Arco non è stata.

Lëbinavo, i ribe di 3-10 di Enobena në onor di Sagrada Corazon di Jesus, se sigue no ci shetore, a ribe provecho bian di luna, ta meta dedicata a Sagrada Corazon di Jesus, le bai di adorashon, la Santissima, ta me noce, qualmente ta me proca di la Virgin di Fantima, misa del shetorku, adorashon,

0: Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolor di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador nan di enter mundo, qua ora quita din agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, te de pecador, doloroso María, pipa afligido nan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia a abri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Nel nome di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nome sia santificà, lagabo reino binina nos, bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia, e perdonanos nos debe, mescos que nos ta perdonan nos debe dornan, e non laganos caide in tentación, ma libranos di malo. Mi ta comindabo, Maria,
2: yen di gracia, Señor ta cubo, bota benicionada in tur mujerna, e fruta di bobarica, Jesús ta benicioná. Santa Maria, Mama di Dios, pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
1: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico y uno Señor, cuta concebidi Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita fuor di morto, e la subi na cielo, e ta sintana mandreci di Dios Tata Todopoderoso, gele bini pa husga vivo e morto, mi tacere den Spirito Santo, Iglesia Santo e Cattolico, comunión di Santo, pordon di picà, resurrección di carni e vida eterna. Amen. Tata Eterno, mi ta ofrecebo, curpa e sangre, alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Tata Eterno, mi ta ofrecebo, curpa y sangre, e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Tata Eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre, e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para momento tão difícil nos não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.